0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Tony. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: money. I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato. 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Summer is here.
1: Radio Globo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. Nuovo deciso rinforzo dell'anticiclone in questa giornata di mercoledì sulle nostre regioni centro-meridionali italiane, anche sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, una giornata di sole e solo in montagna un po' di variabilità diurna. Caldo tutto sommato ancora sopportabile, con temperature che scileranno mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece nella seconda parte di settimana sensibile aumento delle temperature in vista di venerdì, attenzione perché alcune aree potrebbero sfiorare i 40 gradi come Rieti e Frosinone. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: E te lo voglio di.
4: Cosa?
6: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
13: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Baltimore weekend.
1: Effettivamente sì, perché 7:14 siamo arrivati a mercoledì 26 di agosto, metà settimana, dopodomani sarà venerdì. Non so se vi capiterà di lavorare anche nel weekend, però vi ricordo che a partire da lunedì 31 si tornerà alla normalità con il morning show dalle 6 con Federica Della Valle, poi dalle 7 con Massimo Vari e tutta la squadra, e poi tutto bloccato il pomeriggio a partire dalle 16. Ma c'è anche un altro appuntamento, quello con 40 gradi. Senti qua.
2: Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
2: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
3: Un'ora con i tormentoni estivi dal 2000 a oggi.
4: The hottest hits from every summer.
2: Hai caldo?
3: È normale.
2: Ci sono 40 gradi
4: on Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
9: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
15: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
17: e usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: Gruppo 0100.it.
18: Buongiorno Tommy, ho sentito che nel weekend non vuoi lavorare.
19: No,
18: devi stare con noi almeno sabato dalle 7 alle 11 e poi domenica riposo.
1: Ma in realtà ci sentiamo domenica a partire dalle 19, eh.

che suona solo le migliori Radio Globo dallo scorso anno. Buongiorno, buongiorno a tutti, 7:23, io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Adesso Martin Garrix ed Ed Sheeran, lui che ha avuto problemi con il ketchup. Repeat it!

0: E questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ma sapete che Angelina Mango ha un debole per gli orsetti gommosi di colore giallo. Non so se avete mai incontrato persone che preferiscono magari quelli rossi oppure quelli verdi. Io ho sempre evitato gli orsetti gommosi verdi perché non lo so, non mi sono mai piaciuti. Di solito o per esempio celesti o addirittura rossi. Quelli celesti più diciamo i coccodrilli. Ecco. Però conosco anche persone che per esempio quando prendono gli M&M's scartano quelli di un determinato colore, perché a detta loro un colore ha un sapore diverso dall'altro. Potete confermare o smentire questa cosa. 393-777-7172. E poi se avete fisse strane sul cibo possiamo comunque parlarne.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Nuovo deciso rinforzo dell'anticiclone in questa giornata di mercoledì sulle nostre regioni centro-meridionali italiane, anche sul Lazio, cielo sereno, poco nuvoloso nelle prossime ore, una giornata di sole, solo in montagna un po' di variabilità diurna. Caldo tutto sommato ancora sopportabile, con temperature che scileranno mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece, nella seconda parte di settimana, sensibile aumento delle temperature in vista di venerdì. Attenzione perché alcune aree potrebbero sfiorare i 40 gradi come Rieti e Frosinone. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti, niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro, prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
3: I meglio sono orsetti gommosi gialli. Gialli sono quelli più buoni.
4: E allora vedi che sei d'accordo con Angelina Manco, perché prima ne parlavamo, c'è anche

Harry Styles, Dance No More sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Harry Styles che è ossessionato dai frutti. Prendi per esempio il watermelon sugar, vi ricordate, ci fece addirittura una canzone. Questa

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: dance, dance, dance, nel senso che fa molto nudisco. Non so se avete mai avuto modo di ascoltare quelle sonorità là, molto più leggere, dinamiche rispetto agli amici tedeschi. Adesso invece sentiamo com'è il traffico. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Questa mattina la circolazione si presenta nel complesso ancora piuttosto scorrevole, complice il periodo estivo con volumi di traffico contenuti sulle principali arterie della capitale. Attenzione però sulla 24 Roma-Teramo, dove il traffico è rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale. Rallentamenti anche in viale del Tintoretto all'altezza di viale Aldo Ballarin a causa di un incidente. Possibili disagi in zona San Pietro e strade limitrofe per l'udienza generale del mercoledì tenuta da Papa Leone XIV alle ore 10. Infine, fuori territorio, vi segnalo 5 km di coda sulla 1 Roma-Napoli tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa di un incidente avvenuto in direzione Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione. Radio
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
3: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
3: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele. Wait for me,
4: I'll be back. M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi. Ogni giorno il meglio.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. 7:58, arrivati a metà settimana, mercoledì 26 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: 17, mercoledì 26 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sapete che un accendino lasciato al sole sul balcone ha scatenato, innescato un incendio in un appartamento a Quarto Miglio. E mi stavo anche documentando su quali sono gli oggetti che comunemente lasciamo in macchina, ma che creano però dei veri e propri disastri, come per esempio gli accendini che potrebbero esplodere da un momento all'altro, le bombolette spray, le power bank o addirittura le batterie al litio, no? Quante volte magari mettiamo in carica i nostri telefoni e potrebbero innescare una vera e propria esplosione. Per non parlare delle bottiglie d'acqua di plastica, perché potrebbero raccogliere i raggi del sole e innescare un incendio dentro la nostra automobile. Adesso in quanti sono entrati in paranoia e stanno guardando intorno le cose pericolose che avete lasciato in macchina involontariamente?
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: All'obitorio su ogni cadavere c'è la cordicella, ragazzi.
4: Ma veramente?
3: Tu immaginati, suona quella di campanella. Io almeno nei film ho sempre visto quella cordicella. Sopra ogni cadavere c'è una cordicella che in caso di risveglio così di quello che dovrebbe essere il defunto, interviene quello che sta in quel momento controllando l'obitorio, il guardiano.
4: Questo lunedì sta andando sempre peggio. Sempre peggio,
5: se ci pensi anche nelle tombe, non so se all'epoca li mettevano.
3: Adesso Giovanni.
5: Tanto ci sono storie che non voglio qui dire.
6: Allora, senti Massimo, visto che comunque tu ti dovrai occupare dell'aspersione delle mie cenere, come siamo d'accordo.
3: Sì, è vero, ti devo portare.
6: Mi metti anche un walkie-talkie dentro la bara, almeno per i primi 2-3 giorni.
3: Ma si scarica, dopo un po' si scarica.
6: Vabbè, 2 giorni dura.
3: Sì, un paio di
6: tanto
3: giorni.
6: Quello, poi
3: vabbè,
6: flambé e via.
3: Ti metto anche un power bank.
6: Sì, grazie.
3: Ti metto anche un power bank. Sai che da quando mi ha lasciato sto incarico, Gabri, che lo devo andare a disperdere io, c'ho sempre la preoccupazione della folata di che ti arriva contraria nel momento della dispersione.
6: Hai paura che ti fecondi?
3: Sì, ho
1: paura. The Morning Show
2: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
13: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
15: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: E parlando di cose che lasciamo in auto e che comunque creano anche dei pericoli, chi in macchina non ha un cimitero di bottigliette di plastica? Baggy Goo Aerostar.

Kid sulla radio che suona solo le migliori radio globo alle 8:29. Lui per esempio ha un grande debole per il profumo del pelo degli animali. Sì, Miles Smith si accontenta così. Intanto i pinguini tattici nucleari.

proprio oggi, a quando aveva 10 anni, ha incontrato il suo amico a quattro zampe. Ora non so se ci sono all'ascolto diciamo canari o gattari, però devo dire che tra il cane e il gatto io sinceramente non saprei cosa scegliere. Forse il cane, per via dell'empatia che comunque si crea. Il gatto è un po' più, diciamo, sta un po' più sulle sue, ti dimostra affetto in un modo completamente diverso. Non so se avete un animale domestico e soprattutto se adesso in macchina con voi, oppure per esempio sta ascoltando anche lui la radio, però oggi sicuramente sui social troverete tantissimi, ma tantissimi post dedicati proprio agli animali domestici.

0: a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: E te lo voglio di!
8: Cosa?
7: E te lo voglio di!
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di! Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Cane tutta la vita, ti dà un amore incondizionato e il gatto è più ruffiano. Se dai la mangiare bene, se no ti dice ciao bello, alla prossima.
11: Vabbè, come darti torto, Tommaso.

0: il 2013, My Head is a Jungle, sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. Oggi è la giornata mondiale del cane.
1: Il nostro barboncino, quando rimane a casa da solo, che siamo al lavoro, Alexa mette solo Radio Globo, quindi vi ascolta tutti i giorni.
0: No vabbè, io adoro questa cosa. Allora facciamo così: la canzone di Samurai J e Vito Salamanca è dedicata proprio a questo barboncino.
2: Dammi un

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: E anche la gatta quando ritorna a casa corre per venirvi a assaggiare sulla per terra, se fa le fusa. È come in cane, quindi non è vera sta cosa del gatto che sta sulle sue e non te dà affetto, assolutamente no.
1: Ma quindi è un cane o un gatto, eh? Serena Brancale.

0: adesso invece al nostro paese, come è messo il traffico? Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati, questa mattina la circolazione si presenta nel complesso ancora piuttosto scorrevole, complice il periodo estivo con volumi di traffico contenuti sulle principali arterie della capitale. Attenzione però sulla 24 Roma-Teramo, dove il traffico è rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale. Rallentamenti anche in viale del Tintoretto all'altezza di viale Aldo Ballarin a causa di un incidente. Possibili disagi in zona San Pietro e strade limitrofe per l'udienza generale del mercoledì tenuta da Papa Leone XIV alle ore 10. Infine, fuori territorio, vi segnalo 5 km di coda sulla 1 Roma-Napoli tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa di un incidente avvenuto in direzione Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it. Tweet.
14: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: Grande Tommy,
0: eccolo qua, 8:59, metà settimana, 26 di agosto. Si parte con un'altra ora, questa volta 6 dischi uno dopo l'altro.

0: Sequenza bomba!
1: Sequenza bomba!
2: Torna alle 9.55 su Radio Globo.
3: Bel Tommy, buongiorno, buona mattinata, buon lavoro. Io ti dico che ancora si gira molto molto bene. Comincia a rifare un po' caldo, però almeno ancora traffico, diciamo, non è ancora tutto bloccato, ecco.
0: Ma a proposito di caldo, ieri diluvi, doveva cadere giù il mondo, ha solo peggiorato la situazione. C'era praticamente un'umidità e sentivo per strada la tipica frase: non è tanto il caldo, ma è l'umidità che uccide.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
0: Canzoni protagoniste in un sacco di storie, tutti quanti ad usare la stessa canzone. Vabbè, ma quanto è bella, che devi fare. Si chiama Moving to the Sun, proprio qua su Radio Globo.

0: sapete che Lady Gaga ha scritto alcune canzoni per Britney Spears, anche perché l'inizio della sua collaborazione era proprio con Britney. Visto che c'è stata una collaborazione con Beyoncé, vi ricordate sicuramente Telephone, per esempio, quella canzone era stata scritta proprio per Britney, ma a questo punto Gaga collabora con Britney, fai una canzone, il cosiddetto put and pop potrebbe tornare da un momento all'altro.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Pressione in aumento mercoledì sull'Italia, anche sul Lazio il tempo torna stabile, dopo qualche piovasco nella giornata precedente avremo condizioni soleggiate e pochissimi disturbi nuvolosi. Temperature gradevoli, clima caldo ma senza eccessi, valori massimi intorno ai 31-34 gradi. Il caldo però si farà sentire tra giovedì e soprattutto venerdì, quando la nuova fiammata dall'anticiclone nordafricano porterà le temperature a superare i 35 gradi, sfiorando localmente anche i 40 gradi sulle aree pianeggianti interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
10: La radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora buongiorno, io sono Tommaso, qua fino alle 11. Adesso invece c'è Giselle con quel tocco francese veramente niente male.
11: Sono le migliori Radio Globo. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Pinguini tattici nucleari con Goya proprio qua su Radio Globo.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Bentrovati, coda di un chilometro sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare per la difficoltà di immissione sullo stesso grande raccordo, dove a causa di un incidente il traffico è in coda tra la via Casilina e la via Appia in carreggiata interna. Chiusa la statale 3 via Flaminia per un incidente all'altezza di Malborghetto nelle due direzioni. Per lavori nella galleria Pitaluga si sono formate code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo da Portonaccio alla tangenziale S verso il centro. Transito a senso unico alternato sulla superstrada strada Soratina Cassino tra Settignano di Atina e Atina Superiori per lavori fino al prossimo mese di ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
1: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 9.57 proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori ragioni.

0: E niente ragazzi, ci lasciamo alle spalle un'altra sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: 11.55 perché tra le 11 e mezzogiorno ci sarà 40 gradi la playlist con tutte le canzoni che arrivano direttamente dalla spiaggia e vari tormentoni estivi. Avete letto di questi due uomini di 22 e 71 anni che sono stati denunciati perché hanno truffato un giovane romano di 11.000 euro e su Vinted praticamente tra una scusa e l'altra erano riusciti quindi a estorcere tutti questi soldi per una vendita di una PlayStation 5. Sono stati beccati perché hanno usato la stessa carta con cui facevano le truffe e hanno ordinato del cibo a domicilio. Quindi i carabinieri sono riusciti a risalire al tragitto che poi ha fatto il rider per arrivare a beccarli fino a casa loro. Mamma mia! Bevuti dal cibo a domicilio! Incredibile! Non so se siete mai stati truffati e come vi siete sentiti e soprattutto come è andata a finire poi. 393-777-7172.
1: Coperti! Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
2: E calla!
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Marlboro in realtà gli basta il primo numero e poi qualsiasi tipo di ortaggio, frutta,
4: prototipo?
3: Verdura, per indicare Mila. Vedi che già mi ha capito. Tu fai una cosa del tipo, che ne so, ma quanto hai pagato sta cosa? Amico mio, sai quanto ho pagato? Due patate. Due kiwi, due cocomeri. E poi vedi qualsiasi cosa, cioè puoi esagerare.
4: Ah, ma frutta?
3: Sì, vedi pure. Sapevo. Oh, due container. Non ha senso. No,
5: capisci che basta. Devi mettere tre zeri.
3: Capito? Esatto, sai che quelli sono i tre zeri.
6: L'ho pagata due cucuzze.
7: L'ho pagata 20 cucuzze.
8: Bella lei, ma quanto ha pagato?
9: Sta buono, va. Ho pagato due zucchine.
10: Vabbè, ma adesso la dialettica del Boro è diventata che te ci mette la K invece che Mila. Cioè, questo ho pagato 2K.
4: Vero, vero. 4K, 5K. Comunque, quella è un'altra cosa tipicamente Bora e quarta che non ho mai capito il significato.
3: Eh no?
4: Quando ti dicono che dici le? Oppure le?
3: Sì, perché c'è Lello. Lello Sgarello.
4: Vabbè, ma noi siamo tutti Lello. Cioè, Lello è legato a un nome che magari può essere, ne so, Emanuele. Invece tu sei Lello a prescindere.
3: Sei Lello.
4: Sei Lello o Lella. Perché alle...
3: Però lì mi si biforga.
4: Esatto, lì c'è una doppia forbice. Strada.

0: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
10: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili.
11: Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
1: Da piccola ballava danza del ventre flamenco. Hai capito, Serena Brancale? Insieme a Merck & Cremon The Colors.

I Players sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo, ha sempre avuto un rapporto non proprio bello con il padre, però diciamo che la musica in un certo senso l'ha anche

2000, anche perché lei, se la ascoltate, se la sentite, è proprio il tipico genere dei primi anni 2000, no? Un po' Festival Bar, un po' per esempio Il Diavolo Veste Prada, il primo però, eh. Adesso invece c'è Achille Lauro.

0: puntata più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del Digitale Terrestre.
2: Robot TV.

0: Principal.
1: One Republic Invincible alle 10.37 su Radio Globo. Pensate che diverse volte One Republic hanno rischiato di sciogliersi. Incredibile come cosa, anche perché sembra una delle band, secondo me, più rodate, almeno sul panorama internazionale. Radio
2: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: E te lo voglio di.
5: Cosa?
7: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo. E melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
1: 10.39 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, uno dei dischi dell'estate, anche perché sono andati a riprendere un vecchio successo di

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: bello ultimamente. Katy Perry, Watch It Burn su Radio Globo. Ragazzi, è fatta una certa, 10:54. Allora niente, noi ci risentiamo domani a partire tra le 7 e le 11, ovviamente qua su Radio Globo, penultimo appuntamento domani, poi ci risentiremo venerdì mattina, anche perché vi ricordo che dal 31 si ritornerà bene o male alla normalità, in tanti torneranno in città e torneranno anche tutto bloccato il pomeriggio a partire dalle 16 e poi ovviamente il morning show con il pre-morning con Federica Della Valle e poi tutta la squadra a partire dalle 7. Da Tommaso è tutto, noi ci sentiamo domani a partire dalle 7. Vi lascio con 40 gradi. Ciao! Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati. Code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per un incidente avvenuto all'altezza della diramazione di Roma Sud e per un altro incidente avvenuto all'altezza della via Tuscolana. Rallentamenti sulla 24 Roma Teramo per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale. Chiusa la statale 3 via Flaminia all'altezza del bivio Sacrofanese e Malborghetto nelle due direzioni a causa di un incidente che vede coinvolta una motocicletta. Il traffico viene deviato obbligatoriamente allo svincolo di Sacrofano. Un incidente in via Marcantonio Colonna rallenta il traffico all'altezza di viale Giulio Cesare. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro. Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem. Ogni giorno, il meglio.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Ora su Radio Globo.
8: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
7: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
8: Da questo momento.
7: 40 gradi. Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
1: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
0: 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo Promo Flash.
3: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
4: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Temperatura percepita
4: 40 gradi
1: on Radio Globo.

0: 40 gradi
1: torna alle 16
0: on Radio Globo.
2: Il terremoto! Corri!
3: Aiutateci!
0: Ascolta
1: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Solo le migliori in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: nome.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Yancy, la loro Move a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Sì, che peraltro stanno continuando a correre in giro per il mondo con la loro tournée, insomma stanno facendo un sacco di date, anche se l'Italia insomma non sono pervenuti, forse non andranno più di moda dalle nostre parti, secondo me sì, se fanno qualche serata anche remember, no, dei primi anni 2010 sicuramente tornerebbero subito in auge con un grandissimo sold out. Siete su Radio Globo, 12-13 minuti, noi ci siamo e siamo pronti anche a riascoltare in breve quello che è successo, il best della stagione del Morning Show. May I have your
1: attention please? The Morning Show on Radio Globo.
2: No, noi eravamo io e mio fratello che tutte le domeniche praticamente aiutavamo papà a fare questa casa di campagna. Quando era verso l'una cercavamo di andare via perché mio fratello voleva andare dalla fidanzata, quindi prende la macchina, marcia indietro, scivola giù dal sentiero e prende un filaro di vigna in pieno. Al che mio papà prende il fucile e ci spara una prima botta.
3: No! No! No!
4: Ci spara!
2: Ci ha sparato perché guai se gli toccavi la vigna, e mio fratello invece di andare in avanti per cercare di risalire su è andato a marcia indietro e siamo arrivati fino all'uscita di casa.
3: Non ci credo!
2: Praticamente sbragando un filare di uva proprio.
3: E lì ha preso la botta.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, da mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte. Avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti, info su valentinoautomobili.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Radio, abbiamo

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, la loro Repeat It su Globo. 35 minuti dopo mezzogiorno, noi come sempre a quest'ora siamo pronti a scoprire come sarà il meteo delle prossime ore. Lo facciamo con la redazione di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nei prossimi giorni il centro-sud Italia sarà interessato da una nuova forte ondata di caldo che interesserà anche il Lazio, con un aumento delle temperature. Nel corso di giovedì cielo sereno o poco nuvoloso, domani tempo assolato con un primo rialzo delle temperature fino a 35-36 gradi, ulteriore aumento della colonnina di mercurio nel corso di venerdì, quando saranno possibili anche locali punte di 38-39 gradi. Vento debole o al più qualche raffica moderata da sud con Tirreno quasi calmo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
3: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, I 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
4: Una canzone che arriva dal sud Italia, per la precisione da Napoli, Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope su Globo.

0: di Swims, Mr. No Roll, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
13: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
14: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
19: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM, DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: 13:55 su Radio Globo.
1: Proprio così, sequenza bomba che ritorna tra una quarantina di minuti qui su Radio Globo, dove continua la nostra pausa pranzo insieme. Ciao a tutti, a quelli che stanno adesso magari andando verso la tavola a mangiare qualcosina, sia a quelli che si trovano a lavoro, sia a quelli che in questo momento si trovano a casa, magari ancora in ferie, magari qualcuno si trova in spiaggia. Radio Globo c'è per tutti, basta scaricare la nostra applicazione, in questo modo ci ascolterete davvero dappertutto.
2: Wait for me, I'll be back.
3: FEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati
3: DEM. Ogni giorno il meglio.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Agrifamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: falso ritorno anche Machine Gun Kelly, questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, da mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte. Avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
2: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Solo le migliori in FM
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.

0: insieme. Dopodiché inizia un altro appuntamento con 40 gradi che fa estate. Sì, perché sentirete tutte le hit estive più fighe del 2000 ad oggi.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta i tuoi desideri.
10: Radio Ufficiale.

0: Number su Radio Globo. Sono le 14:30 e qui su Radio Globo tutto continua a suonare alla grande. Come sempre noi vi facciamo ascoltare solo le migliori, ma vi regaliamo anche solo i migliori premi pure d'estate.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
0: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene, vuoi aggiungere qualcosa tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: No, voglio salutare il nostro collega che non vediamo da un mese a lavoro, il nostro Federico Mancoso, in un bar all'Eur che sta mangiando.

0: su Radio Globo, dove sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
14: e usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
4: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Dream a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo. Summer.
0: Gli ultimi 40 minuti insieme qui su Radio Globo, poi parte un altro appuntamento con 40 gradi e la sequenza bomba tornerà ovviamente stasera insieme a Roberta Coletti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
14: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
15: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: sposeranno, almeno così sembra. Si sono pure registrati nel registro degli sposi, si chiama così, penso, di Roma, e quindi dovrebbero convogliare a nozze in Toscana in questo autunno. Ovviamente non vediamo l'ora di vedere le foto, insomma, di quello che uscirà. Siete su Globo, 15:33 minuti.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, da mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte. Avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
2: Ora su Radio Globo,
3: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
2: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
3: Da questo momento.
2: 40 gradi.

0: Amo.
1: Fireball.
2: 40 gradi.
3: Torna tra poco su Radio Globo.
4: Roberti.
3: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
5: E calla.
2: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Ora, tutto bloccato presenta.
2: Top Secret.
6: Sono Angelo, ho 29 anni, qualche anno fa ho iniziato a prelevare, diciamo così, alcuni soldi dal cassetto dei miei quando passavo ogni tanto, ma niente di che, una volta una 10, una 20, una volta mi sono venduto pure le bottiglie di mio padre che tanto a lui gli regalano e poi se le scorda là, però mi è capitata tra le mani pure una collanina d'oro di mia madre, l'ho presa e l'ho rivenduta. Ma lei se l'è accorta, si è presa con la donna delle pulizie e la poverina non c'entrava niente, però l'ha licenziata. E io mi sono sentito una merda, perdonatemi, perché comunque non solo lei non aveva fatto niente e ci aveva rimesso per colpa mia, ma a me poi tra l'altro questi soldi manco mi servono, perché io un lavoro ce l'ho, non è manco una cosa così grave, sicuro si può risolvere, però io forse ho un problema, che posso fare?
7: Già il fatto che ti sei reso conto che c'è un problema, hai fatto gran parte di quello che dovevi fare.
8: Adesso devi parlarne con tua madre, con tuo padre, digli quello che hai detto adesso, cerca di aprirti.
9: Quella purtroppo è una malattia riconosciuta, amico mio, quella si chiama gran fiote una mignaggine. O fa, colpisce.
10: Affetto da una strana forma di cleptomania. Angelo, lascia perdere.
11: Dai, è tutto bloccato!
3: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
12: Siamo tornati in ma-
2: Resta sintonizzato.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
14: Sognerai qui da noi, nei supermercati
13: Dem. Ogni giorno, il meglio.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com. Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio Ufficiale Radio Globo.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato.
19: E tua moglie?
20: È scappata con uno del posto.
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: Temperatura percepita
0: 40 gradi.
3: On Radio Globo.

0: 40 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Nei prossimi giorni il centro-sud Italia sarà interessato da una nuova forte ondata di caldo che interesserà anche il Lazio, con un aumento delle temperature. Nel corso di giovedì cielo sereno o poco nuvoloso, domani tempo assolato con un primo rialzo delle temperature fino a 35-36 gradi, ulteriore aumento della colonnina di mercurio nel corso di venerdì, quando saranno possibili anche locali punte di 38-39 gradi. Vento debole o al più qualche raffica moderata da sud con Tirreno quasi calmo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura. Riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro.

0: 90 gradi
1: torna alle 21
0: on Radio Globo. Radio Globo Traffic News.
2: Bentrovati, poco il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della capitale. Ancora chiusa per incendio di fogliame via di Sette Bagni, tra viale Franco Arcalli e via Fantoni. A Centocelle disagi per incidente su via dei Faggi, altezza via dei Castani. Rallentamenti per lavori sulla A24 Roma-Teramo, tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso il raccordo anulare, fino al 28 agosto rimane chiuso il tratto tra la tangenziale est e via di Portonaccio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, fino al prossimo 30 di agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazione di treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie per l'attenzione.
3: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
5: Aiutateci!
0: Ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Agrifamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
14: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
15: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
0: Solo le migliori in FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
16: Ma buon pomeriggio amici della Conetti, anche di pomeriggio e ancora per qualche altro giorno fino alle 21, tutti insieme sulla graticola qui di Radio Globo.

0: 8:55 su Radio Globo.
1: Summer. E sto a chi, amigos? Buon pomeriggio. Mercoledì 26 agosto 2026. Ma quanto è bella Roma in questo periodo, eh? Ci sono ancora angoli della città semideserti, ultimi giorni, eh? Si viaggia in macchina in tutta tranquillità, con tanti rompiscatole in meno, tutto assume davvero un fascino pazzesco. Uno spettacolo per gli occhi. Allora saremo insieme fino alle 21 anche oggi, e buon pomeriggio a tutti insieme a Radio Globo Only Days.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: E si è aggiudicata anche il dominio assoluto ai VMA 2026.

sono un po' di rumors intorno a lei, intorno a Dua Lipa, proprio in questi giorni, in queste ultime ore, secondo i quali Stefano De Martino stia corteggiando tantissimo Dua Lipa come co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo 2027. Su Radio Globo c'è

0: Radio Globo Promotion.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Ma io in attesa che si abbassi un po' questo sole, poi stasera si esce, ci si diverte un po'. Con Radio Globo, naturalmente, arriva Bruno Mars. Oh.

0: questo ritmo travolgente. 5 minuti alle 18. Amici che siete in questo momento in macchina, magari state per uscire dal lavoro, visto l'orario, andiamo subito a sentire com'è la situazione per le strade della capitale. Ci colleghiamo con la redazione Luce Verde. Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati, poco il traffico su strade ed autostrade della regione. Attenzione, transito a senso unico alternato per lavori sulla superstrada Sora-Atina-Cassino tra Settignano di Atina e Atina Superiore, e questo fino al prossimo mese di ottobre. A Roma rallentamenti per lavori sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, da Portonaccio alla tangenziale est. In carreggiata opposta, quindi verso il raccordo anulare, fino al 28 di agosto rimane chiuso il tratto tra la tangenziale est e via di Portonaccio. Fino al prossimo 30 di agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazione di treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli via Formia e la Roma Nettuno. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll
3: be back. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
2: Solo le migliori in FM
14: TAM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Un minuto alle 18. Quanti di voi stanno uscendo dalla sede del lavoro adesso? Da che bello del pomeriggio deve ancora arrivare, godetevelo tutti.

0: fenomeno globale nel 2002, ha scalato le classifiche mondiali, poi è tornata virale grazie al film Saltburn qualche anno fa.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.

0: 17 minuti su Radio Globo, i nostri successi, le nostre hit. Se volete conoscerle tutte quante, potete andare a consultarle entrando nel nostro sito ufficiale radioglobo.it, sezione playlist.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Quindi mi stai dicendo che stanotte non è stata annientata una civiltà?
3: No, non
2: è stata annientata.
3: Però la nostra è a buon punto.
2: Ma quella ci pensiamo anche da soli, sì, bisogno di Trump.
4: Diciamo che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Comunque, buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno a Flaminia Cappelli, parlo forte perché oggi non mi sente, un po' come gli anziani. Buongiorno Flaminia.
5: Buongiorno, volevo provare anche a mettere la cuffia solo da una parte perché ho l'otite, però questa volta dall'altro orecchio, ragazzi, mi viene da piangere, ve lo giuro, non so che devo fare. Buongiorno VVB, e volevo dire mannaggia al diavoletto che ci ha fatto litigare. Pace, libertà.
3: Siccome parla tantissimo, non ho capito bene, cioè tu a destra senti l'otito.
4: Palazzo, se mi faccio come pare,
3: come ce l'hai pampottata?
5: Aspettate,
2: questa messa soprattutto.
4: Tu immagina tutta la notte a sentire, ah, Lazio, amico, faccio come fare, i giocatori decido io, hai capito?
3: E dall'altra, e dall'altra parte Trump.
2: Mamma che brutta l'estate.
5: Allora,
1: The Morning Show
6: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Aptodis, averla ti conviene!
11: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
11: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
12: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
13: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
17: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: sia anche un trionfo musicale ed emozionale. Questa Parlami d'amore del 2007, Negra Amaro, grande successo, un fenomeno radiofonico, ha vinto anche l'edizione del Festival Bar. Siete sul Blabo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Va bene così, li supereremo anche questa volta. Ma sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Dopo la rimonta dell'alta pressione africana sulle regioni del centro si confermano giornate di caldo e stabili con 40 gradi soprattutto nella giornata di venerdì nelle aree interne centrali. Da sabato avremo invece un graduale calo termico su valori più normali per la stagione nei giorni a seguire con clima che si manterrà sempre stabile, ben soleggiato. E tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta
5: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
9: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Regina indiscussa dell'house, ormai già da qualche anno, presenza fissa anche nella moda. Peggy Gou è con Aria Stars.

in questi ultimi giorni ha fatto un altro bel regalo ai suoi fan, rilasciando una canzone nuova. Un'altra era rimasta fuori dall'ultimo album, dal titolo Serena Joy. Poi la cosa più importante è che una parte dei ricavi netti sarà destinata a una fondazione che si impegna nella tutela dei

0: stazione viabilità e quindi traffico con la redazione di Lucia Verde. Radio Globo
1: Traffic News. Ben ritrovati all'ascolto. Non molto il traffico sulle strade della capitale. Brevi rallentamenti si registrano al momento sul raccordo anulare in carreggiata esterna tra Pontina e Appia. Rallentamenti per lavori sulla A24 Roma-Teramo da Portonaccio alla tangenziale est. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso il raccordo anulare, fino al 28 agosto rimane chiuso il tratto tra la tangenziale est e via di Portonaccio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, fino al prossimo 30 di agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazione di treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Ed è tutto da Sonia Cerquetti. Grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomanin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomanin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
13: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: E buona serata, altre due ore insieme a Roberta Coletti. Torniamo ad infilarne una dietro l'altra, che qui voglia di fermarci non ne abbiamo. Voi tenetevi pronti ad alzare il volume, perché quella che arriva è la sequenza bomba di Globo.
16: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Inside, un bel pezzo disco pop e funk che unisce due mondi musicali diversi, quello di SZA e Justin Timberlake, e chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Tanto lo so che state lì con il telefono in mano, quindi approfittatene, fatevi un giro anche sui nostri canali ufficiali social, che ci sono un sacco di video e reel divertenti, e guardatevi anche tutti gli altri contenuti, perché molto spesso riservano un sacco di belle sorprese proprio a voi, soprattutto nelle storie Instagram, senza dimenticare di metterci un bel segui, se siete più su Instagram cercate Radio Globo FM, se invece preferite Facebook o TikTok ci trovate come Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
8: E usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: 19:20 minuti di questo mercoledì sera, 26 agosto 2026. Scommetto che la prossima la ballerete dall'inizio alla fine.

0: Jack sia David Guetta su Globo. Comunque una cosa ve la consiglio davvero, se in questi giorni siete sempre in giro, poi tra il mare, il lavoro, il weekend, eccetera eccetera, scaricatevi l'app di Radio Globo, perché vi permette di ascoltarci, di portarci ovunque senza perdervi nemmeno un attimo, un momento, così ovunque decidiate di andare, di divertirvi, noi vediamo insieme a voi.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
2: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
3: The hottest hits. From every summer.
1: Hai caldo.
2: È normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
7: Think big, become big.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, I 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: Siete in macchina, l'orario in cui serve una di quelle canzoni che vi accompagnano durante il viaggio. Arrivano Karol G.

dove la band ha dato un significato letterale quando stavano passando un momento di profonda crisi, poi insomma arrivò Fire with Fire, un intero album.

davvero unica, molto intima, malinconica, meravigliosa, proprio capace di toccare le corde più profonde. Abbiamo sentito il nuovo singolo My Body Isn't Ready su Radio Globo, c'è anche Gaia.

0: voi che siete in macchina o che magari state per mettervici in macchina, abbiamo subito un aggiornamento con la viabilità. Ci colleghiamo con la redazione. Luce verde su Globo.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Buonasera, ben trovati. Poco il traffico sulle strade della capitale. Rallentamenti per lavori si registrano al momento solo sul percorso urbano della Roma-Teramo, da Portonaccio alla tangenziale est in entrata in città. Lungo la carreggiata opposta del percorso urbano della A24 Roma-Teramo, quindi verso il raccordo anulare, fino al 28 di agosto rimane chiuso il tratto tra la tangenziale est e via di Portonaccio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, fino al prossimo 30 di agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazione di treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie. Grazie per l'attenzione.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riomare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
9: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
6: Mancano 3 minuti alle 8 di questo mercoledì sera 26 agosto. Abbiamo un'altra ora da passare insieme, ragazzi. Si cambia ora, ma non la musica. Arrivano

0: Amazon al Festival di Sanremo. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo.
0: Summer. Oh, se siete nuovi, anche curiosi di conoscerci meglio, ovviamente semplicemente Radio Globo, sempre così a portata di click, cazzatevi un giro anche su radioglobo.it, dove tra l'altro adesso c'è anche la connessione con la nostra Globo TV, oltre allo streaming musicale della radio. Poi ci sono i podcast dei vostri programmi preferiti, tante news di ogni genere in continuo aggiornamento. Poi potete consultare la nostra playlist, conoscere tutti gli speaker, insomma il nostro mondo praticamente tutto lì dentro.
1: Aperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: Vai calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Se volete vi passo il giardiniere adesso, eh?
5: Ma sì, ma sì, passano un attimo.
4: No.
5: Perché no?
0: Dai, chiediamo uno sconto, Rita, ci proviamo.
5: Perché non c'è, ve l'ho detto, non esiste nessun giardiniere.
4: Mi vergogno, mannaggia, adesso se non riattacco.
5: Tu sta a vedere se il giardiniere è Fabrizio, quello Marchetti. Marchetti, buonasera. Cioè, muoio, mi sparo in onda.
4: Mauro, come mio marito.
0: Mauro.
4: Mauro come mio marito.
5: E passaci Mauro un attimo.
0: Ti chiediamo uno sconto noi.
4: No, dai. Mi vergogno troppo.
5: Ma che? Oh, te fa un prezzo incredibile.
4: L'ho trattenuto e mi ha detto, devo andare a lavorare. Scusa, ci vediamo il 22, mi ha dato appuntamento il 22. Se volete il 22 vi richiamo mentre è qui da me.
5: Ma non doveva farlo adesso il lavoro?
0: No, sta dalla vicina.
4: Sto tagliando la fiata alla vicina.
5: Sbucagli un attimo, che facciamo il preventivo.
4: Faccio sentire il rumore, senti, lo senti? Lo sentite?
0: Sì.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Ecco qua, allora chiappiamo sto coccodrillo a Pistoia, portiamo la Roma a casa di questa e famocela mangiare.
0: La gabbia dei pazzi.
6: Arida, stava a fare cose serie qua, vuoi attaccare?
3: Lo sai che c'è sta, otto dice il giardiniere, c'è sto bell'alberello.
7: Oh, ma mannate l'ando star coccodrillo, questa sta impicciata.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it. Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Che 2026 per Tommaso Paradiso, decisamente un anno intenso, matrimonio, paternità, la prima volta a Sanremo, il tour. Sentiamo agitato.

0: cioè al punto in cui siamo ormai, l'unica cosa però che ci interessa è quella di sapere se domani dobbiamo lavorare oppure possiamo dormire un'ora in più, cioè, ma tanto a tutto il resto ci pensa Radio Globo. Andiamo a sentire che tempo farà nelle prossime ore.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la rimonta dell'alta pressione africana sulle regioni del centro si confermano giornate di caldo e stabili con 40 gradi soprattutto nella giornata di venerdì nelle aree interne centrali. Da sabato avremo invece un graduale calo termico su valori più normali per la stagione nei giorni a seguire, con clima che si manterrà sempre stabile, ben soleggiato. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. L'estate di Radio Globo.

0: Cervete ritorna alla 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, I 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Qualcuno l'ha definita l'antitormentone estiva perché è una ballad molto dolce, agrodolce. Ho visto il testo insieme a Fabri Fibra e Manti Droga. 10 minuti alle 9 di questa sera, di questo mercoledì 26 agosto 2026, ragazzi, amici. Non ci

0: migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo Promo Flash.
1: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me,
2: I'll be back. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Ora su Radio Globo.
8: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
8: Da questo momento. 40

0: torna tra poco su Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata!

0: uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
5: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi su Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
0: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, become Big.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: L'estate su Radio Globo
6: si chiama
0: 40 gradi.
6: On Radio Globo.
15: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Torna domani alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Occhi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
3: E usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Aptodis, averla ti conviene.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Aptodis, averla ti conviene.
4: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili.
8: Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno con

0: Lezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con AppTodis. Todis, buongiorno convenienza.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.

0: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la rimonta dell'alta pressione africana sulle regioni del centro si confermano giornate di caldo e stabili con 40 gradi soprattutto nella giornata di venerdì nelle aree interne centrali. Da sabato avremo invece un graduale calo termico su valori più normali per la stagione nei giorni a seguire con clima che si manterrà sempre stabile e ben soleggiato. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 1.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
2: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.

0: I'll be back.
1: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.

0: 15 migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Robot TV. Sul canale 91 del digitale terrestre. Robot TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Cash Globo. Promo Flash.
5: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
6: A Cervete ritorna la 63esima Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, I 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la Sagra.

0: time.
1: Finalmente la radio che suona solo le migliori e anche in televisione. Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: wait for me, I'll be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.